Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

faccio pugnal, le sabe fai tu. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

pescamento. Io la dici, la dici. E poi quelle chiome che alla pega cessa la bella, il sepolcro, poi venne lo cisi,